0: najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.